Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del

calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

sai, restare da sola quando c'è il temporale, mentre io c'ho paura, tu non sei mai nervosa. Io mi invento una scusa e ti regalo una rosa.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Un nuovo appuntamento all'interno del nostro magazine con tante notizie e con tanta musica da ascoltare. Una volta l'estate aveva un'immagine precisa. Tu chiudevi tutto, preparavi una bella valigia enorme e partivi per una barra due settimane. Oggi invece sembra che le vacanze siano diventate una specie di puzzle. Tre giorni qui, un weekend lì e magari un'altra partenza a settembre.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di Demac.
2: Secondo un'indagine di Confiturismo Confcommerce, praticamente si sta registrando in quest'estate del 2026 si stanno registrando più partenze, 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno precedente. Questo non significa necessariamente che trascorreremo più tempo in vacanza o abbiamo più giorni degli altri anni, ma è una cosa inversa in realtà. Le ferie si stanno frammentando in tanti piccoli viaggi. Il 69% degli italiani prevede soggiorni di pochi giorni, mentre soltanto un quarto ha programmato una vacanza superiore a una settimana nello stesso posto. Il budget medio indicato è di circa 1.165 euro a persona e cresce anche il numero di chi sceglie seconde case, amici, parenti, proprio per contenere, no, un po' le spese che riguardano i viaggi. Ed è cambiato persino il modo in cui immaginiamo il riposo. Infatti prima le vacanze servivano quasi a sparire per 15 giorni, oggi invece proviamo a distribuire le fughe durante l'anno e le incastriamo anche nelle settimane dove abbiamo tanto lavoro, dove ci sono dei costi, dove ci sono degli impegni. Da una parte può essere piacevole perché abbiamo un po' più occasioni, se vogliamo, da dove concentrarci, no? In determinati viaggi, non solo in una o due settimane. Dall'altra invece rischiamo di trascorrere ogni mini vacanza facendo e disfacendo valigie, cercando parcheggio e pensando già al rientro. Quindi come in tutte le cose ci sono dei pro e dei contro, però io sono pro in questo caso, scusate il gioco di parole, a piccole vacanze, più vacanze piccole, per guardare anche più posti, per visitare più posti.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Altra giornata da affrontare, 6 di agosto, e allora, come sempre, gli astri ci danno una mano a vedere come. Ariete, noterete un andamento particolarmente favorevole nelle relazioni. Toro, giornata difficile in cui non mancheranno le contrarietà. Gemelli, date prova di equilibrio moderando la vostra passionalità. Cancro, risolvete egregiamente una faccenda personale. Leone, non vi potrete permettere di sprecare anche un solo minuto. Vergine, la vostra diffidenza potrà essere stimolata oggi. Bilancia, il provvidenziale intervento di una persona amica vi sarà d'aiuto. Scorpione, soltanto con la calma riuscirete a ottenere risultati di rilievo. Sagittario, un avvenimento vi costringerà a cambiare i vostri piani. E Capricorno, avrete le idee chiare e una visione serena della situazione. Acquario, tenete sotto controllo un leggero stato d'ansia, e Pesci invece fate con cautela qualche piccola indagine personale. Anche per questo 6 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani e a voi una buona giornata.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Voglio parlarvi, non so se ne avete già sentito parlare, del Golden Eagle Silk Road Express, che è un itinerario ferroviario extralusso lungo l'antica Via della Seta. Questo viaggio parte da Pechino, tocca diversi posti, si passa dai guerrieri di terracotta, attraversa il deserto del Gobi, prosegue tra Kazakistan, tanti Uzbekistan, fino a Tashkent. Praticamente sono quasi 4.000 km distribuiti in non poco tempo, ma 20 giorni.

Quindi siamo molto lontani dall'idea del treno preso di corsa, no? Mangiando un panino al volo per arrivare subito a destinazione. Qui devi veramente restare e amare la tua cabina, perché si viaggia in cabine eleganti, si hanno dei servizi di alto livello, ci sono delle soste organizzate, dei panorami che cambiano completamente da una tappa all'altra, no? Perché vai a toccare veramente dei posti molto diversi da quello che siamo abituati a vedere e a vivere. È un'esperienza destinata a chi possiede un budget importante, ma trova affascinante il principio, no? Invece di cancellare la distanza con un volo, la si trasforma nel cuore del viaggio, un po' come la crociera, solo che in crociera per determinati giorni potresti vedere solo mare, invece in questo caso i tuoi occhi sono sempre pieni di qualcosa.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 9:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La presunta carenza di missili americani avrebbe provocato uno scontro tra il presidente Donald Trump e il segretario alla difesa Pete Hegseth durante un vertice a Camp David. Lo riporta il Washington Post, mentre la Casa Bianca ha smentito le indiscrezioni, ribadendo la fiducia del presidente nel capo del Pentagono. Intanto Iran e Oman hanno raggiunto un'intesa sulle coordinate del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz, ma Teheran avverte che la sicurezza dell'area resta compromessa dalla presenza militare degli Stati Uniti. Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti gravemente feriti dall'esplosione di un ordigno durante un'operazione dell'esercito a Ma'id al-Zoun, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto mentre i militari entravano in un edificio utilizzato nelle operazioni contro le infrastrutture di Hezbollah. Si tratta delle prime vittime israeliane dopo la tregua di giugno, mentre proseguono i raid dell'IDF nel sud del Libano e i colloqui di Roma sull'attuazione del cessate il fuoco. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Mattia Maestri, il 13enne deceduto domenica dopo 9 anni in stato vegetativo per aver consumato del formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Gli esami autoptici sono

0: stati disposti dalla Procura di Trento, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di due indagati. Nel registro del PM sono stati iscritti l'ex presidente del caseificio di Coredo e il casaro dove fu acquistato il formaggio, già condannati in via definitiva per lesioni gravissime. Tennis, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi volano al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il carrarino numero 11 del seeding ha superato il colombiano Nicolas Mejia col punteggio di 7-6-6-2 e affronterà lo spagnolo Rafa Hodar. Arnaldi ha invece dovuto faticare 3 set prima di spuntarla sull'ungherese Fabian Marojan, prossimo avversario l'olandese Talon Grikspoor, che a sorpresa ha battuto in 3 set il numero 1 del seeding Sasha Zverev. Stasera Luciano Darderi cerca un posto negli ottavi sfidando il cinese Shang Juncheng. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Negli ultimi mesi sta prendendo sempre più piede un modo diverso, cari amici di The Mag, di viaggiare. Sono le cosiddette vacanze silenziose, cioè non è che dobbiamo passare una settimana o due senza parlare con nessuno, neanche con nostra moglie, con i nostri figli, ma scegliere i luoghi in cui il vero lusso è abbassare il volume, no? Avere un po' di silenzio intorno a noi, non utilizzando anche il telefonino, il computer, guardando le mail e tutto il resto. Quindi meno notifiche, meno locali affollati, meno corse per vedere tutto. Sempre più persone hanno deciso di scegliere anche in quest'estate 2026 dei piccoli borghi, dei rifugi di montagna, degli agriturismi immersi nel verde, oppure delle spiagge lontane dalla movida, non quelle così tanto gettonate per il turismo. E l'obiettivo non è collezionare tante fotografie da pubblicare, ma recuperare una cosa che durante l'anno sembra diventata rarissima, che è il silenzio, ma anche ricaricare veramente le pile, perché quando siamo in viaggio, in vacanza, ci sentiamo quasi in dovere, no, di vedere quante più cose possibili. Quindi vai con la sveglia alle 6 di mattina, con l'escursione che dura fino alle 8 di sera, arrivi a casa che sei stremato e poi il giorno dopo devi svegliarti di nuovo presto. È una vacanza per visitare, ovviamente, per vedere il mondo, quel luogo che abbiamo scelto, ma dobbiamo anche ricaricare le pile. Quindi secondo me un anno potremo fare la vacanza per guardare tutto dall'inizio alla fine e stancarci ancora di più, l'altro anno, l'anno successivo, una vacanza come questa, appunto, nel silenzio totale, con il recupero delle energie.

0: 5'9", brown eyes.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo, curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, torna il servizio di trasporto notturno dedicato ai collegamenti con i principali locali di intrattenimento di Jesolo. L'iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra Comune, Atvo e Silb, Fipe, Confcommercio, entra nella fase operativa con la definizione di linee, fermate e orari. Il servizio rappresenta uno degli strumenti con cui l'amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con i locali del divertimento cittadino, intende promuovere una movida più sicura e responsabile. Tra l'altro, il mondo della notte contribuisce all'iniziativa sostenendo oltre 2/3 dei costi. Offrendo un collegamento dedicato nelle ore notturne, il servizio consente ai giovani e a tutti coloro che scelgono di trascorrere la serata nei locali di raggiungere le principali aree del divertimento senza dover utilizzare l'auto privata, contribuendo così a ridurre i rischi legati agli spostamenti notturni e favorendo una mobilità più sicura per tutti. Il servizio sarà attivo nelle serate delle 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28 e 29 agosto per un totale di 13 giornate. Il trasporto sarà operativo dalle 23.40 alle 5.30 per un totale indicativo di 10 corse ogni sera. Questi orari consentono tra l'altro al servizio di integrarsi al progetto Disco Bus. Il servizio collegherà alcuni dei principali punti di accesso e di ritrovo della città con le aree interessate dalla movida estiva. Le fermate previste sono stazione autobus a TVO, Piazza Brescia, Piazza Internazionale, Piazza Aurora, Piazza Marina, Il Muretto, Marina Club e Kings. Sono stati presentati 2 autobus che da una settimana percorrono le linee extraurbane da e per Jesolo con una veste completamente rinnovata, trasformandosi in ambasciatori itineranti dell'immagine della città. I mezzi sono di proprietà di ATVO, società a maggioranza della città metropolitana di Venezia, e sono stati rinnovati nelle grafiche per iniziativa del Comune di Jesolo. Le nuove livree riprendono il manifesto ufficiale di Jesolo 2026 realizzato dall'illustratore Emanuele Fior di Oibo Agency e presentato lo scorso maggio. L'opera, che raffigura il cielo di Jesolo attraverso degli aquiloni, è stata reinterpretata dallo stesso artista per adattarsi alle forme allungate degli autobus, dando vita a un racconto visivo che accompagna ogni viaggio e porta l'identità della città ben oltre il litorale. I 2 mezzi, che circolano sulle principali direttrici del territorio, diventano così una vera e propria galleria d'arte in movimento, capace di promuovere Jesolo ogni giorno agli occhi di milioni di residenti, pendolari e visitatori.

0: Autobus copriranno infatti la tratta Jesolo-Venezia con sosta tra le altre all'aeroporto Marco Polo, all'autostazione Mestre Stazione Ferrovia dello Stato e all'autostazione di Piazzale Roma, che complessivamente registrano il passaggio di oltre 3 milioni di utenti ogni anno. E dando invece uno sguardo agli appuntamenti, da ricordare che questa sera, giovedì 6 alle 21 in Piazza Aurora, con ingresso libero, Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare, con la partecipazione di Benji e Fede, quindi Merck e Cremond, ma anche Dolce Nera e Shadè. Completano il cast Blind, Sonico e Shinobi. L'ingresso, come detto, è libero, l'inizio alle ore 21 in Piazza Aurora. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over

giovedì 6 di agosto, allora ben ritrovati a tutti voi da parte mia, da parte di Ale, pronto anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web a tenervi compagnia, pronto soprattutto insomma per darvi qualche dritta su come occupare al meglio il vostro tempo libero in città.

0: Altra giornata da affrontare, 6 di agosto, e allora, come sempre, gli astri ci danno una mano a vedere come. Ariete, noterete un andamento particolarmente favorevole nelle relazioni. Toro, giornata difficile in cui non mancheranno le contrarietà. Gemelli, date prova di equilibrio moderando la vostra passionalità. Cancro, risolvete egregiamente una faccenda personale. Leone, non vi potrete permettere di sprecare anche un solo minuto. Vergine, la vostra diffidenza potrà essere stimolata oggi. Bilancia, il provvidenziale intervento di una persona amica vi sarà d'aiuto. Scorpione, soltanto con la calma riuscirete a ottenere risultati di rilievo. Sagittario, un avvenimento vi costringerà a cambiare i vostri piani. E Capricorno, avrete le idee chiare e una visione serena della situazione. Acquario, tenete sotto controllo un leggero stato d'ansia, e Pesci invece fate con cautela qualche piccola indagine personale. Anche per questo 6 di agosto è tutto con l'oroscopo, appuntamento a domani e a voi una buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati in diretta qui su Radio Jesolo Web da parte mia, da parte di Ale. Un buon giovedì 6 di agosto, vi ricordo insomma fino alle 13 anche oggi in Piazza del Granatiere l'appuntamento con il mercato settimanale.

0: Amici, approda Jesolo questa sera in Piazza Aurora a partire dalle ore 21, Radio Belle Monella con La Notte Tutta da Cantare. Insomma, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, che trasformerà ancora una volta Piazza Aurora in un grande palco a cielo aperto per quello che sarà una serata di musica ed emozioni con gli artisti più amati della scena internazionale. Allora preparatevi, perché sul palco saliranno Benji e Fede, Merck & Cremont, Shade, ma anche Dolce Nera, Blind & Sonico, Shinobi e Petruscu. Insomma, tanti ospiti con i DJ e gli animatori di Radio Belle Monella questa sera dalle 21 in Piazza Aurora.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora ben ritrovati in diretta, questa è Radio Jesolo Web, a tenervi compagnia ci sono io, ci sono Ale, a darvi insomma anche qualche dritta su come occupare al meglio il vostro tempo libero. Ad esempio questa sera non perdetevi l'appuntamento in piazzetta Casa Bianca con il mercatino Gira Jesolo. In piazza Marconi invece ad attendervi il mercatino dedicato ai mercanti d'autore.

0: a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: me río porque si no me muero.
1: Si parla di eventi e appuntamenti in programma nelle prossime ore qui a Jesolo, in onda in questi istanti su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale. Si parla in modo particolare di quello che è il concerto di Nicola Congiu, che trovate questa sera dalle 21 in Piazza Manzoni. Piazza Torino invece, dallo stesso orario, ospiterà quello che è l'appuntamento con Aurora Wind Band, mentre Ca' Fornera, nel centro polifunzionale, l'appuntamento dedicato al cinema sotto le stelle.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.
1: I didn't call you back, my fault. Some days I don't talk at all, and some days I'm just not in the mood.

Amici, anche per oggi siamo arrivati al termine. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, vi aspetto domani, venerdì, puntuali qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, torna il servizio di trasporto notturno dedicato ai collegamenti con i principali locali di intrattenimento di Jesolo, l'iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra Comune, Atvo e Silb, Fipe, Confcommercio, entra nella fase operativa con la definizione di linee, fermate e orari. Il servizio rappresenta uno degli strumenti con cui l'amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con i locali del divertimento cittadino, intende promuovere una movida più sicura e responsabile. Tra l'altro, il mondo della notte contribuisce all'iniziativa.

0: L'iniziativa sostenendo oltre due terzi dei costi. Offrendo un collegamento dedicato nelle ore notturne, il servizio consente ai giovani e a tutti coloro che scelgono di trascorrere la serata nei locali di raggiungere le principali aree del divertimento senza dover utilizzare l'auto privata, contribuendo così a ridurre i rischi legati agli spostamenti notturni e favorendo una mobilità più sicura per tutti. Il servizio sarà attivo nelle serate delle 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28 e 29 agosto per un totale di 13 giornate. Il trasporto sarà operativo dalle 23.40 alle 5.30 per un totale indicativo di 10 corse ogni sera. Questi orari consentono tra l'altro al servizio di integrarsi al progetto Disco Bus. Il servizio collegherà alcuni dei principali punti di accesso e di ritrovo della città con le aree interessate dalla movida estiva. Le fermate previste sono stazione autobus a TVO, Piazza Brescia, Piazza Internazionale, Piazza Aurora, Piazza Marina, Il Muretto, Marina Club e Kings. Sono stati presentati due autobus che da una settimana percorrono le linee extraurbane da e per Jesolo con una veste completamente rinnovata, trasformandosi in ambasciatori itineranti dell'immagine della città. I mezzi sono di proprietà di ATVO, società a maggioranza della città metropolitana di Venezia, e sono stati rinnovati nelle grafiche per iniziativa del comune di Jesolo. Le nuove livree riprendono il manifesto ufficiale di Jesolo 2026 realizzato dall'illustratore Emanuele Fior di Oibo Agency e presentato lo scorso maggio. L'opera, che raffigura il cielo di Jesolo attraverso degli aquiloni, è stata reinterpretata dallo stesso artista per adattarsi alle forme allungate degli autobus, dando vita a un racconto visivo che accompagna ogni viaggio e porta l'identità della città ben oltre il litorale. I due mezzi, che circolano sulle principali direttrici del territorio, diventano così una vera e propria galleria d'arte in movimento, capace di promuovere Jesolo ogni giorno agli occhi di milioni di residenti, pendolari e visitatori. Gli autobus copriranno infatti la tratta Jesolo-Venezia con sosta, tra le altre, all'aeroporto Marco Polo, all'autostazione Mestre Stazione Ferrovia dello Stato e all'autostazione di Piazzale Roma, che complessivamente registrano il passaggio di oltre 3 milioni di utenti ogni anno. E dando invece uno sguardo agli appuntamenti, da ricordare che questa sera, giovedì 6 alle 21, in Piazza Aurora, con ingresso libero, Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare, con la partecipazione di Benji e Fede, quindi Merck e Cremond, ma anche Dolce Nera e Sade. Completano il cast Blind, Sonico e Shinobi. L'ingresso, come detto, è libero, l'inizio alle ore 21 in Piazza Aurora. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Fiesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Giovedì gnocchi o gnocche, perché ci siamo io e Cecilia. Ben trovati al Comedy Radio Show. Ciao.
2: Ciao Alessandra.
1: Sì, ci sta, dai, diamoci delle gnocche, ci sta.
2: Ma sì, un po' d'autostima.
1: Primo, secondo, chi ha qualcosa in contrario da ribattere, ci scrivesse, voglio proprio vedere.
2: Esatto.

0: adesso ci insultano tutti. Allora, oggi che facciamo di bello? Intanto torna alla rubrica Strano ma Vero, Dizionario Edition. Quindi cose assurde che però realmente accadono, esistono, eh? E, parleremo di parole difficili da pronunciare, parole difficili da scrivere e parole impossibili, cioè sia da scrivere che da leggere, quindi abbiate pietà di me, farò molta fatica, ma non fa niente. Poi per il capitolo hashtag flop and roll, regali strani o brutti, meglio dire brutti, e ce ne sono sempre tantissimi. E invece la nostra Ceci dove ci porta oggi?
1: Parleremo proprio di, ecco, visto che parlavi di brutti, di nomi brutti, brutti brutti, ah, che poverini, sembra che fanno un piacere ai ragazzi, ai bambini, ma invece sono proprio cattiverie.

Gaia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Per il capitolo strano ma vero, dizionario edition quest'oggi. Parole incredibili, difficili, da pronunciare, da scrivere. Allora, tra le varie parole difficili ce n'è una che veramente supera super califragilistiche spiralidoso.
2: E cioè, niente.
1: Allora, la parola è, proverò a dirvela. Già non riesco.
2: Pneumococo.
1: No, pneumono ultra microscopic silico vulcano coniosis. Non l'ho mai detto bene. Vediamo se riesco su Google. Allora, aspettate un attimo, abbiate pietà, abbiate pazienza. Sì, sì, sì, ve lo voglio far sentire in onda come si dice, perché è giusto, è talmente difficile. Allora, io lo copio qua nel traduttore, come facciamo tutti noi. Ok.
2: Vediamo un po',
1: E vediamo un po' la
2: pronuncia.
1: Se l'hai
2: detto bene, soprattutto.
1: Secondo me assolutamente no. Sentiamo in italiano come si dice, perché l'ho detto in giapponese, mi sa.
3: Pneumono.
1: Sì, ciao. No, perché è scritto tutto.
2: Ah, no,
1: aspettate.
2: Perché devi levare,
1: Devo levare le maiuscole, aspettate, Ok, ci siamo, sentiamo. Siete pronti? Tu sei pronta, Ceci?
2: Ah, voglia, sono Vai. Seduta pure.
3: Pneumo ultra microscopic silico vulcano coniosi.
1: Sì, vabbè. Pneumo ultra microscopic silicono vulcani coniosi. Vabbè, più o meno, ok. Questa parola qua, difficilissima, è considerata la parola più difficile del mondo. Cioè, insomma, alta in classifica, tra le più difficili. E, più lunghe, tra l'altro, presenti nei dizionari inglesi anche, con le sue 45 lettere. La cosa curiosa è che non si tratta di una parola nata spontaneamente nella lingua, ma fu inventata negli anni 30 dal presidente della National Puzzlers League, un'associazione che è praticamente americana di appassionati di enigmistica, proprio con l'obiettivo di creare una parola lunghissima e darci fastidio fondamentalmente. Quindi il termine cosa indica? Una malattia purtroppo polmonare causata dall'inalazione di particelle molto fini di silice vulcanica, ma in realtà è considerata una versione volutamente esagerata nel termine, perché si potrebbe anche dire silicosi banalmente.
2: Ah,
1: ok,
2: ecco,
1: questo è, diciamo,
2: facile, più semplice.
1: Il nome scientifico. Comunque la vera sfida non è capire cosa significa, ma appunto pronunciarla, tanto che io l'ho fatto fare a Google
2: però
1: traduttore.
2: Sei stata brava,
1: ma che mi fa male tutta la bocca, basta, devo spegnere il microfono, torniamo tra poco.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Niente, oggi l'ho resa difficile questa puntata da sola, ho fatto tutto da sola e vi ho parlato della parola pneumo-mono-ultra-microscopic-silico-volcano-coniosis.
2: Cioè, stai dicendo come supercalifragilistico-spiralidoso.
1: L'ho detto bene. Vabbè, una parola che si può dire anche silicosi e tra l'altro non è manco una bella parola perché descrive una malattia polmonare. Comunque è una delle parole più difficili di sempre del mondo, più di supercalifragilistico-spiralidoso. E io quando giocavo all'impiccato da piccola usavo sempre la parola autoferrotranviere per appunto dare fastidio, mi divertivo tanto. Andiamo da Marco che dice: ho letto le prime 7 lettere e il mio cervello ha deciso che era abbastanza per oggi. Marco, guarda, io come te uguale, prima di portare la notizia in radio l'ho dovuta sviscerare la parola, dividere per sillabe 7-8 volte, perché sennò, e neanche così ci sono riuscita, pensa. Invece Giulio dice: secondo me nessuno l'ha mai pronunciata correttamente, tutti fanno finta e annuiscono. Sì, anche se neanche i dottori la pronunciano bene. Andiamo da Federico che ci scrive: non sembra una parola, sembra quando schiacci tutti i tasti della tastiera per sbaglio. Infatti hai visto, io prima... esatto, così facevo prima.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa. Don't nobody else make me feel like...

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Bene, dopo la parola più difficile del mondo che proverò a ripronunciare, preonomano ultra microscopic silico vulcano coniosi, se ci ho preso gusto, di cosa parliamo tra poco?
2: Parliamo dei disastri all'anagrafe, quindi...
1: Ah.

0: nomi brutti, brutti, brutti.
1: Tipo Rosa Culetto, così.
0: No, ma parleremo, no, non so, di nomi che è meglio che non mettiate nessun povero neonato.
1: Va bene.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo pronti, dopo la parola più difficile del mondo, ai nomi più brutti, vogliamo dire,
2: sì.
1: Dati a questi poveri bambini. Ma perché? Ma perché? Ma lasciate perdere. Sentiamo un po'.
2: Parliamo dei nomi brutti, storici o caduti in disuso in Italia, e del perché oggi fanno sorridere e soprattutto rabbrividire. Ermenegildo, Ermenegildo,
1: ah,
2: io l'ho detto,
1: beh,
2: proprio,
1: sì.
2: L'ho detto pure in spagnolo, Ermenegildo, di origine germanica, valente nei sacrifici, decisamente troppo pesante per un neonato. Non pensi, Ale?
1: Beh, sì, sembra già che nasce vecchio, insomma.
2: Sì. Ubaldo, che significa spirito ardito, ma evoca subito l'immagine di un antico ragioniere in pensione. Mi viene in mente
1: Ubaldo,
2: così.
1: Ubaldo, è vero, Ubaldo. Sì.
2: Poi c'è Gertrude, dal sapore medievale, è un po' aspro, evoca subito la monaca di Monza, quindi insomma Ave Maria
1: Gertrude,
2: Purissima.
1: Sì, vero, vero. Sì, ci sono dei nomi che per i bambini non vanno bene.
2: No. Benvenuto.
1: Ah sì?
2: No, scusa, Bienvenuto, sì, l'ho detto bene. Usato in passato come nome augurale per i primogeniti, oggi suona come uno zerbino all'ingresso.
1: Eh beh, sì, benvenuto.
2: Invece c'è Cunegonda.
1: Cunegonda.
2: Nome germanico che vuol dire combattente della stirpe. Ha una fonetica così dura da essere diventato nel gergo sinonimo di persona poco attraente.
1: Guarda, io una volta conoscevo una che era innamorata del nome Ottilia. Ottilia. Voleva che sua figlia chiamasse sua figlia, cioè una nonna, ok?
2: Mamma
1: che gli
2: mia.
1: Diceva alla figlia: perché non chiami tua figlia Ottilia? Ma no, Ottilia. Vabbè,
2: poi,
1: andiamo avanti.
2: Pancrazio, dal greco onnipotente, ma oggi ricorda più un disturbo gastrointestinale.
1: È vero, c'è un po' di pancrazio.
2: Che un nome proprio. Finiamo per Asdrubale.
1: Asdrubale.
2: Asdrubale, di origine cartaginese, un pezzo di storia, ma una condanna certa ai tempi della scuola.
1: Ma tu ci usciresti con uno che si chiama Asdrubale?
2: Asdru! No. Asdru!

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione. Mondo della cultura in lutto per la morte di Francesco Guccini. Il maestrone aveva 86 anni e si è spento a Pavana, circondato dalla sua famiglia. Cantautore e scrittore ha lasciato un segno indelebile nel nostro paese, con una carriera iniziata negli anni 60 e segnata da album come Radici, Via Paolo Fabri 43 e Fra la Via Emilia e West. Guccini ha raccontato per decenni storia, politica, memoria e vita quotidiana attraverso musica e parole. Dopo aver lasciato i palchi si era dedicato soprattutto alla scrittura. Ancora grande caldo in tutta Italia, oggi sono 27 le città con il bollino rosso per la massima.

0: Allerta per le alte temperature, è la prima volta nel 2026. Da Ancona a Viterbo, passando per tutte le città più grandi come Milano, Roma, Napoli e Torino, domani saranno 26 con Bolzano che passerà a giallo. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Multe per 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime, tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, e-bike e monopattini elettrici nel territorio del Comune di Roma. Questa è la decisione dell'antitrust che ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori. Secondo l'autorità, avrebbero ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati del trasporto pubblico locale romano. Hiroshima ha commemorato l'81esimo anniversario del bombardamento atomico statunitense con una cerimonia al Parco della Pace alla presenza di circa 50.000 persone e rappresentanti di 120 paesi. Durante la cerimonia è stato osservato un minuto di silenzio alle 8:15, l'ora dello sgancio della bomba che nel 1945 provocò circa 140.000 vittime. Lo sport con il calcio, altro colpo multimilionario per il Real Madrid, arriva nella capitale spagnola Yann Diomandé, comprato per 140 milioni di euro dai tedeschi dell'Lipsia. Si tratta del più oneroso acquisto della storia dei Blancos, superati nettamente CR7, Bale e Hazard. E per questo appuntamento con l'informazione è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, quattro successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Gertrude, Astrubale, Ermenegildo, Pancrazio, Guendalina, Ottiglia,
2: Cunegonda,
1: no,
2: benvenuto.
1: Guendalina è già più normale. Comunque, se qualcuno di voi all'ascolto si chiama così, non ce ne vogliate, noi non vi stiamo prendendo in giro, che adesso va bene perché siete adulti. È proprio dare questi nomi ai bambini che è un po' strano, ecco.
2: È vero.
1: Andiamo ai messaggi, speriamo che non è arrivato nessun insulto.
2: No. Allora, guarda, ci stanno pure Leonardo, Francesco e Alessandro, ad esempio, che sono i nomi più gettonati, o ad esempio Sofia, Giulia, Aurora, tra i nomi di femmine quelle che piacciono di più. A proposito dei messaggi, Marco dice: ragazzi, io mi chiamo primo di nome e ultimo di cognome.
1: No,
2: non sto scherzando, all'appello a scuola era un trauma, i professori pensavano fossi un bug del registro elettronico, i miei genitori hanno un senso dell'umorismo perverso.
1: Beh, quando hai letto il messaggio pensavo che lui dicesse: mi chiamo primo di nome e di fatto, invece no, ultimo di cognome. No, vabbè, ma io perciò prima ti ho detto Rosa Culetto. Ci sono,
2: sì,
1: esistono,
2: sì,
1: veramente dei,
2: vero,
1: nomi. A parte che se provate ogni tanto a leggere, io mi diverto a leggere i citofoni, ci sono dei nomi allucinanti.
2: È vero.
1: E sì, Assunta
2: prima o Assunta.
1: Sì, Assunta dopo, vabbè, andiamo avanti.
2: Elena dice: mia nonna voleva assolutamente chiamarmi Genoveffa come lei. Mia madre ha fatto una scenata in clinica con i punti ancora freschi per evitarlo e mi ha salvata chiamandomi Elena. Grazie mamma, ti devo la vita sociale.
1: Allora,

0: io non volevo raccontare sta storia per non parlare sempre di se stessi, però mi è successo, io dovevo chiamarmi Gaetana. Gaetana Bellotti, te lo immagini? Siamo qua al Comedy Radio Show con Gaetana Bellotti, con Tanina. E mia sorella si mise in mezzo, per fortuna, e mi chiamarono Alessandra. Anche se volevano chiamarmi Andrea, cioè mia sorella voleva chiamarmi Andrea, nome maschile per le femmine.
1: Ma guarda,
0: bellissimo,
1: che in Spagna si usa Andrea.
0: Bello, a me piace tantissimo. Però mio padre, che è un terrone, saluto tutti i terroni.

0: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me for believing in me and doing what they said.

0: behind me.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: Puntata interessante quella di oggi, non che le altre non lo siano, per carità, però
3: molto
2: oggi...
3: culturale,
2: sì,
3: Ale.
2: Vero, tra le parole più lunghe del mondo, difficili, nomi strani, bla bla bla, dobbiamo concludere, dobbiamo abbassare il livello di questa puntata con un po' di...
3: troppo, too much.
2: Ci penso io, va bene? Hashtag okay. Flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, una lista di regali strani, per non dire brutti.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo a vedere regali strani. Ti hanno mai regalato qualcosa di boh, particolare, brutto?
2: Sì, qualche borsa fatta a mano, però dei colori assurdi, con sti fiorellini. Ancora sta lì, mi dispiace buttarla perché è una cosa comunque artigianale.
1: Tu lo sai che ti hanno ascoltato, ti ha sentito sicuro? Chi ha fatto
2: no,
1: la borsa?
2: No, è di Santander, abita in Spagna, quindi non penso che ci ascolta. Okay.
1: Allora, per i miei 18 anni, più di una decina di amici, del mio ex più che miei, si sono presentati alla cena del mio compleanno con un libro della Letizietto come regalo collettivo. Più purciosi di così,
2: mazza,
1: in effetti,
2: tirchi.
1: Veramente. I saponi rubati nel bagno dell'hotel, spacciati per prodotti termali costosissimi.
2: No, vabbè.
1: Sì, hanno specificato costosissimi. Mia nonna, pace all'anima sua, mi ha regalato una tovaglia per la tavola al mio quarto compleanno, sipario.
2: Oddio,
1: oh, vabbè, ma una volta si metteva via
2: per il corredo.
1: Brava, si faceva il corredo. Un mio ex per i miei 30 anni mi ha regalato una macchinetta per il caffè, ne avevo già due. Madonna mia.
2: Sai che una
1: piuttosto
2: volta
1: fate più bella figura.
2: Una volta un mio ex è presentato con un aspirapolvere, ci sono rimasta di un male.
1: Ma
2: per
1: no,
2: il mio compleanno.
1: Bello.
2: Sì, dopo l'ho apprezzato perché era quello wireless.
1: Però
2: insomma,
1: tu
2: senza
1: dici
2: fil.
1: Sembra che dovevo pulire per forza. Cioè, no, un regalo un po' sessista,
2: poco romantico.
1: Beh, in effetti, però io sarei stata felice.
2: Sì, dopo
1: anzi,
2: è andato bene.
1: Mi hai fatto venire in mente che
2: ecco.
1: Ti racconterò una cosa nel fuori onda. Non posso. Anzi, sì, te la racconto. Una volta mi frequentavo con un ragazzo, ok?
2: Mm-hmm.
1: E però non era, cioè era più uno scherzo che però poi ho apprezzato. Mi ero appena trasferita nella casa nuova e continuavo a ripetere: Madonna, questo weekend devo andarmi a comprare lo stendino, sennò non posso fare le lavatrici. Ma era più una roba logistica perché avevo delle cose da lavare, ma non avevo ancora comprato lo stendino. Pensa da quanti giorni dormivo in questa casa. Niente, io l'ho trovato romantico, mi ha fatto sorridere. Il weekend dopo si è presentato davanti a casa con lo stendino.
2: Perché era una cosa che ti serviva.
1: Perché mi serviva.
2: Esatto.
1: Però
2: a me l'aspirapolvere
1: pensi,
2: no, perché ne avevo altri due. Quindi boh.
1: Però se tu ci pensi, fa ridere il primo appuntamento, la prima uscita,
2: certo.
1: Con lo stendino in mano.
2: Beh,
1: fa
2: molto originale.
1: Sì. Allora, concludiamo con: volevo una tuta. No, questa non la possiamo dire perché c'è un marchio che non posso citare. E allora concludiamo con aspettate, questa. Al mio compleanno un fantastico biglietto di auguri prestampato con scritto: buon compleanno Morena, mi chiamo Morgana. Quindi
2: no,
1: manco il regalo, il biglietto soltanto,
2: cosa.
1: Pure col nome sbagliato. Perfetto, mitici.

0: pensate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Nel Fuori Onda abbiamo continuato a parlare dei regali brutti dei nostri ex e ci sarebbe da fare una puntata a parte. Niente, siamo giunti alla fine di questo appuntamento di oggi. Termina qui il Comedy Radio Show. Torniamo domani con la nostra Cecilia Pedrosa, l'ermosa briosa,
2: e con Alessandra Bellotti, la guapa,
1: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Besitos.
3: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, torna il servizio di trasporto notturno dedicato ai collegamenti con i principali locali di intrattenimento di Jesolo. L'iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra Comune, Atvo e Silb, Fipe, Confcommercio, entra nella fase operativa con la definizione di linee, fermate e orari. Il servizio rappresenta uno degli strumenti con cui l'amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con i locali del divertimento cittadino, intende promuovere una movida più sicura e responsabile. Tra l'altro, il mondo della notte contribuisce all'iniziativa sostenendo oltre 2/3 dei costi. Offrendo un collegamento dedicato nelle ore notturne, il servizio consente ai giovani e a tutti coloro che scelgono di trascorrere la serata nei locali di raggiungere le principali aree del divertimento senza dover utilizzare l'auto privata, contribuendo così a ridurre i rischi legati agli spostamenti notturni e favorendo una mobilità più sicura per tutti. Il servizio sarà attivo nelle serate delle 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28 e 29 agosto per un totale di 13 giornate. Il trasporto sarà operativo dalle 23.40 alle 5.30 per un totale indicativo di 10 corse ogni sera. Questi orari consentono tra l'altro al servizio di integrarsi al progetto Disco Bus. Il servizio collegherà alcuni dei principali punti di accesso e di ritrovo della città con le aree interessate dalla movida estiva. Le fermate previste sono stazione autobus a TVO, Piazza Brescia, Piazza Internazionale, Piazza Aurora, Piazza Marina, Il Muretto, Marina Club e Kings. Sono stati presentati 2 autobus che da una settimana percorrono le linee extraurbane da e per Jesolo con una veste completamente rinnovata, trasformandosi in ambasciatori itineranti dell'immagine della città. I mezzi sono di proprietà di ATVO, società a maggioranza della città metropolitana di Venezia, e sono stati rinnovati nelle grafiche per iniziativa del Comune di Jesolo. Le nuove livree riprendono il manifesto ufficiale.

0: Di Jesolo 2026, realizzato dall'illustratore Emanuele Fior di Oibo Agency e presentato lo scorso maggio. L'opera, che raffigura il cielo di Jesolo attraverso degli aquiloni, è stata reinterpretata dallo stesso artista per adattarsi alle forme allungate degli autobus, dando vita a un racconto visivo che accompagna ogni viaggio e porta l'identità della città ben oltre il litorale. I due mezzi, che circolano sulle principali direttrici del territorio, diventano così una vera e propria galleria d'arte in movimento, capace di promuovere Jesolo ogni giorno agli occhi di milioni di residenti, pendolari e visitatori. Gli autobus copriranno infatti la tratta Jesolo-Venezia con sosta, tra le altre, all'aeroporto Marco Polo, all'autostazione Mestre Stazione Ferrovia dello Stato e all'autostazione di Piazzale Roma, che complessivamente registrano il passaggio di oltre 3 milioni di utenti ogni anno. E dando invece uno sguardo agli appuntamenti, da ricordare che questa sera, giovedì 6 alle 21 in Piazza Aurora, con ingresso libero, Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare, con la partecipazione di Benji e Fede, quindi Merck e Cremond, ma anche Dolce Nera e Sade. Completano il cast Blind, Sonico e Shinobi. L'ingresso, come detto, è libero, l'inizio alle ore 21 in Piazza Aurora. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Chanel. La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Allora parliamo di questa cosa di Joliet che io ho trovato molto carina, perché lui era sceso in spiaggia ed è stato fermato da alcuni ragazzini che volevano farsi il selfie con lui. E lui gli ha detto: "Ma perché dobbiamo farci il selfie? Dai, venite qua sul lettino che ci facciamo una chiacchierata". Così ha passato un bel po' di tempo con questi ragazzini che erano felicissimi e questo non ha impedito comunque alle mamme di fare delle foto e dei video e metterli su TikTok, elogiando la grande disponibilità che ha avuto Joliet nei confronti di questi ragazzini, ai quali ha fatto un bellissimo regalo, anche più bello del selfie.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo arrivati all'appuntamento con le idee per alcune ricettine da portare in spiaggia, da mangiare sotto l'ombrellone. Oggi insalata di ceci mediterranea. Gli ingredienti sono ceci lessati, pomodorini, cetriolo, olive, basilico, olio e limone. Mischiate il tutto ed è fatta.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Allora, domani, venerdì 7 agosto, a Roma c'è La famiglia Passaguai di Aldo Fabrizi, pensate, film storico del 1951, mentre sabato c'è Roman Holiday, Vacanze romane di William Wyler, Stati Uniti 1953, e domenica c'è Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto di Lina Wertmüller, Italia 1974. Quindi questa è la programmazione di questo weekend a Roma, qualora foste interessati. Domani ci occuperemo di Milano.

0: Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo. Out of town, we never had the money.
1: Starboy, you're my hero.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio e noi ci sentiamo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il tennis. Jannik Sinner sarebbe in attesa di nuovi riscontri sulle condizioni del ginocchio destro dopo la visita specialistica sostenuta a Milano, che non sarebbe stato un controllo di routine. Secondo quanto rivela il Corriere della Sera, il numero uno del mondo potrebbe sottoporsi a un secondo accertamento nei prossimi giorni prima della partenza per gli Stati Uniti. Secondo il Corriere ci sarebbero dubbi sulla sua partecipazione al Masters 1000 di Cincinnati, dove lo scorso anno raggiunse la finale. La Gazzetta dello Sport invece fa sapere che la preparazione di Sinner procede a Monte Carlo senza intoppi e che la partenza per l'Ohio è prevista per domenica. Intanto Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi volano al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il carrarino numero 11 del seeding ha superato il colombiano Nicolas Mejia col punteggio di 7-6-6-2 e affronterà lo spagnolo Rafa Hodar, che lo ha battuto pochi giorni fa a Washington. Arnaldi ha invece dovuto faticare 3-7 prima di spuntarla sull'ungherese Fabian Marojan. Prossimo avversario l'olandese Talon Griekspoor, che a sorpresa ha battuto in 3-7 il numero 1 del seeding Sasha Zverev. Stasera Luciano Darder ricerca un posto negli ottavi sfidando il cinese Shang Juncheng. Il calcio. Il Milan rifiuta la prima offerta del Galatasaray per Rafa Leao. Il club turco

0: messo sul tavolo un prestito con obbligo di riscatto per 30 milioni di euro più 5 di bonus, ma i rossoneri continuano a chiedere almeno 50 milioni. Decisiva sarà anche la volontà del portoghese, che finora non ha aperto al trasferimento in Turchia, attesi sviluppi nelle prossime ore. Lutto nel mondo del calcio. È morto oggi all'età di 90 anni l'ex allenatore Pippo Marchioro. Il suo nome resta legato soprattutto al Cesena, che nella stagione 1975-76 guidò a una storica qualificazione in Coppa UEFA grazie al sesto posto in Serie A. In carriera allenò anche Milan, Foggia, Reggiana, Genoa, Venezia e Triestina, dove concluse la sua esperienza in panchina nel 97. Da calciatore aveva ricoperto il ruolo di attaccante e mezzala. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego.

0: here at one time.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: She for the streets.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, torna il servizio di trasporto notturno dedicato ai collegamenti con i principali locali di intrattenimento di Jesolo. L'iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra Comune, Atvo e Silb, Fipe, Confcommercio, entra nella fase operativa con la definizione di linee, fermate e orari. Il servizio rappresenta uno degli strumenti con cui l'amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con i locali del divertimento cittadino, intende promuovere una movida più sicura e responsabile. Tra l'altro, il mondo della notte contribuisce all'iniziativa sostenendo oltre 2/3 dei costi. Offrendo un collegamento dedicato nelle ore notturne, il servizio consente ai giovani e a tutti coloro che scelgono di trascorrere la serata nei locali di raggiungere le principali aree del divertimento senza dover utilizzare l'auto privata, contribuendo così a ridurre i rischi legati agli spostamenti notturni e favorendo una mobilità più sicura per tutti. Il servizio sarà attivo nelle serate delle 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28 e 29 agosto per un totale di 13 giornate. Il trasporto sarà operativo dalle 23.40 alle 5.30 per un totale indicativo di 10 corse ogni sera. Questi orari consentono tra l'altro al servizio di integrarsi al progetto Disco Bus. Il servizio collegherà alcuni dei principali punti di accesso e di ritrovo della città con le aree interessate dalla movida estiva. Le fermate previste sono stazione autobus ATVO, Piazza Brescia, Piazza Internazionale, Piazza Aurora, Piazza Marina, Il Muretto, Marina Club e Kings. Sono stati presentati 2 autobus che da una settimana percorrono le linee extraurbane da e per Jesolo con una veste completamente rinnovata, trasformandosi in ambasciatori itineranti dell'immagine della città. I mezzi sono di proprietà di ATVO, società a maggioranza della città metropolitana di Venezia, e sono stati rinnovati nelle grafiche per iniziativa del Comune di Jesolo. Le nuove livree riprendono il manifesto ufficiale di Jesolo 2026 realizzato dall'illustratore Emanuele Fior di Oibo Agency e

0: Presentato lo scorso maggio, l'opera, che raffigura il cielo di Jesolo attraverso degli aquiloni, è stata reinterpretata dallo stesso artista per adattarsi alle forme allungate degli autobus, dando vita a un racconto visivo che accompagna ogni viaggio e porta l'identità della città ben oltre il litorale. I due mezzi, che circolano sulle principali direttrici del territorio, diventano così una vera e propria galleria d'arte in movimento, capace di promuovere Jesolo ogni giorno agli occhi di milioni di residenti, pendolari e visitatori. Gli autobus copriranno infatti la tratta Jesolo-Venezia con sosta, tra le altre, all'aeroporto Marco Polo, all'autostazione Mestre Stazione Ferrovia dello Stato e all'autostazione di Piazzale Roma, che complessivamente registrano il passaggio di oltre 3 milioni di utenti ogni anno. E dando invece uno sguardo agli appuntamenti, da ricordare che questa sera, giovedì 6 alle 21 in Piazza Aurora, con ingresso libero, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare, con la partecipazione di Benji e Fede, quindi Merck e Cremond, ma anche Dolce Nera e Sade. Completano il cast Blind, Sonico e Shinobi. L'ingresso, come detto, è libero, l'inizio alle ore 21 in Piazza Aurora. Con questo è tutto, per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Modena e Bologna hanno proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Guccini, che si terranno in forma privata. Cantanti, politici e protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura hanno ricordato il cantautore e scrittore scomparso oggi a Pavana all'età di 86 anni. Il maestrone ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana, raccontando per decenni storia, politica, memoria e vita quotidiana attraverso le sue canzoni e i suoi libri. Le quattro ondate di calore che hanno interessato l'Italia da maggio hanno reso l'estate 2026 la peggiore al nord dal 2003 per anomalia termica, con temperature ben oltre le medie stagionali, a sottolinearlo alla Press Raffaele Salerno, direttore scientifico di Meteo Expert e docente di meteorologia all'Università di Milano, secondo cui un ritorno ai valori più tipici del periodo potrebbe arrivare solamente tra il 23 e il 24 agosto. Lo studioso evidenzia come a pesare maggiormente siano soprattutto le temperature minime, con notti oltre i 25-26 gradi che aggravano il disagio nelle città. Dopo il bollino rosso in tutte le 27 città monitorate registrato nella giornata di oggi, domani le città in massima allerta scenderanno a 26, nella giornata di sabato a 21. Giuseppe Conte difende le scelte del suo governo durante la pandemia e rivendica il modello italiano nella gestione dell'emergenza sanitaria davanti alla commissione Covid del Senato. Il leader del Movimento 5 Stelle, che ha definito la commissione un plotone di esecuzione nei suoi confronti, ha rivendicato le misure adottate dal suo governo per tutelare la salute pubblica e sostenere il sistema economico. Ha inoltre sottolineato che il modello italiano sia stato considerato un riferimento anche a livello europeo. L'ex premier ha riferito di aver depositato alla Procura di Roma un documento anonimo del 2022 che riguarderebbe le verifiche sulle forniture di mascherine della JC Electronics nell'ambito della transizione da circa 100 milioni di euro con lo Stato. Secondo Conte, dal verbale emergerebbero dubbi sulla conformità di alcuni dispositivi e sulla documentazione di accompagnamento. Una commissione del Senato degli Stati Uniti ha approvato, con 8 voti favorevoli e 7 contrari, una mozione che dichiara Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso e ne dispone il differimento al Dipartimento di Giustizia per valutare un'eventuale azione penale. L'ex responsabile della risposta americana alla pandemia di Covid-19 aveva invocato oltre 100 volte il quinto emendamento nel corso di un'audizione della scorsa settimana, rifiutandosi così di rispondere alle domande sul proprio operato in merito alla gestione della pandemia, per il timore che le sue dichiarazioni potessero essere utilizzate contro di lui. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano il titolo europeo nel trampolino 3 metri sincro femminile a Parigi, al termine di una finale impeccabile chiusa con 308,07 punti davanti ad Ucraina e Germania. Per la 23enne romana Pellacani arriva così il quinto oro della rassegna continentale, un risultato storico che completa l'Amplein dopo i successi nel team event, nel sincro misto con Matteo Santoro dal trampolino da un metro e nella gara

0: individuale dai 3 metri. L'azzurra entra così nella storia dei campionati europei di tuffi, vincendo tutte le 5 gare disputate. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Laguna Shopping Jesolo, shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.
1: This is the billing office for Tri-City Medical Center. Calling for Jason Ross. If you are Jason Ross, press 1 now. If Jason is not available, press 2.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: closed.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Tre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa è

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You know, girl, it's crazy. So I've always been wanting a girl like you. Fine, love. Can I get your number?

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21, la città ospiterà nuovamente Giorgia,

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Mademoiselle Lebrun, et on lit dans la réception.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.